tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: se ti piace questa musica.
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
2: Stai ascoltando?
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Padova, Radio Padova di notte.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

0: L'omaggio di Giuliano Sangiorgi e i Negramaro a Mimmo Modugno. Giusto recentemente ho visto un documentario in televisione dove lui, Giuliano Sangiorgi, raccontava la genesi della canzone che avete ascoltato, ovvero la riedizione del classico di Mimmo Modugno. Torniamo a noi a questa giornata di inizio settimana nella quale registriamo la battaglia di Trump sull'ora legale permanente. Più luce, secondo lui, per giocare a golf. Questo è importante, voglio dire, no? Perché ci era sfuggito fino ad oggi. Il presidente, infatti, spinge per rendere permanente l'ora legale negli Stati Uniti e apre lo scontro con il repubblicano, quindi la sua stessa parte politica, Tom Cotton, pubblicando online, pensate un po' il dispetto, il suo numero di telefono. In gioco non ci sono solo le lancette e giornate più lunghe, ma anche interessi veramente importanti, dei quali vi racconto subito. Intanto lui ha scritto nel suo social: chiamate Tom, l'altro politico, sul suo cellulare e fateglielo sapere. Non vogliamo cambiare gli orologi due volte l'anno. Risultato? Migliaia di chiamate e numero letteralmente in tilt. Il presidente sostiene che cambiare, insomma, le lancette due volte all'anno sia soprattutto una complicazione inutile. Ha raccontato di persone costrette a girare per casa per sistemare gli orologi, insomma, una tragedia, e ha definito deprimente rientrare quando fuori è già buio. Ha anche legato una maggiore quantità di luce serale alla sicurezza nelle strade. E poi c'è lo sport. Trump ha citato esplicitamente golf e tennis, sostenendo che il ritorno all'ora solare, pensate un po', riduce il tempo disponibile sul green e sui campi. Ed è proprio il golf ad avere un forte interesse economico nella partita, perché c'è un amministratore delegato di una grande società che si occupa di golf che ha sostenuto che la riforma, indicando i possibili benefici per il settore, porterebbe a giocare circa 23 milioni di partite aggiuntive ogni anno e quindi generare intorno a $1 miliardi in più di ricavi. Insomma, tutto fa denaro, tutto fa economia, e quindi se in America poi non sposteranno più le lancette avanti e indietro e rimarranno con l'ora legale, sarà proprio per il golf.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 5 ottobre 2026. Ariete, l'ottimo aspetto della Luna favorirà l'intraprendenza che avrete modo di utilizzare con un discreto successo un po' in ogni ambito. Voto 8. Toro, alcune stelle, essendo in posizione disarmonica, sembrano mettere alla prova la vostra pazienza, ma voi non datevi per vinti e, soprattutto, non perdete la fiducia nel futuro. Voto 6 più. Gemelli, la benevolenza della Luna renderà attiva e appagante la vostra giornata di lavoro o di studio. Nel contempo vi farà sentire amati da familiari e amici. Davvero non potete volere di più e il voto è 8. Cancro, sostenuti da Mercurio e Venere, vivrete un inizio di settimana quasi senza preoccupazioni, perciò non lamentatevi e cercate di ottenere il massimo da ogni iniziativa. E voto 7 più. Leone, Luna, Marte e Giove sono nel segno, quindi dovreste avere una sorta di rete di protezione per mettervi al riparo dai capricci di alcuni astri ostili, ma siate comunque cauti e voto 8 meno meno. Vergine, sicuri di voi stessi e della gestione degli affari, grazie a un buon Mercurio avete la facoltà di pensare anche al benessere di coloro che amate. Tutto ok e voto 8. Bilancia, lo sguardo generoso di Marte, Giove e Luna vi consentirà di vivere un lunedì dinamico. A voi il compito di renderlo anche proficuo. E voto 7 più. Scorpione, la presenza di Venere e Mercurio nel segno favorisce un po' tutti gli aspetti della vita. Tuttavia non mancano le difficoltà causate dalla Luna in quadratura, anche se conoscendovi non dovrebbero dispiacervi poi tanto. Voto 8 meno meno. Sagittario, l'aspetto armonioso della Luna vi invita ad essere propositivi, nella certezza che il vostro impegno sarà prima o poi premiato. Bene il lavoro, passionale l'amore e voto 8. Capricorno, avete in Mercurio e Venere validi supporti per sentirvi abbastanza sicuri delle vostre scelte, sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia, ma siate ugualmente guardinghi, in particolare per le questioni che riguardano il patrimonio. E voto 7 più. Acquario, per qualche tempo sarà utile non prendere iniziative, sia per gli affari sia per i sentimenti, visto che ad osteggiarvi ci sono alcuni astri poco benevoli. Siate solo un po' pazienti. Voto 7 meno meno. Pesci, sono molte ed interessanti le opportunità di crescita professionale offerte da un ottimo Mercurio, quindi approfittatene. Sereno il dialogo amoroso e voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Girasole di Giorgia a Radio Padova, lei che ha chiuso 2 anni di tour con un sold out a Milano solo poche ore fa. Bene, con Giorgia siamo arrivati ad un nuovo aggiornamento con la viabilità, tra poco insieme a Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un veicolo in panne tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. In questa direzione per incidente è chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, si rallenta per traffico intenso verso Padova tra rotatoria Miranese e Marghera. Ricordiamo che la 23 Palmanova Tarvisio verrà chiusa per consentire lo svolgimento di alcuni lavori dalle 21 di oggi alle 5 di domani, martedì 6 ottobre, tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Baby K con Tuca Macarena, l'eco di un'estate che non è nemmeno lontanissima. Caldo anche ieri, una giornata molto calda, per carità, ci si deve vestire a strati e quindi come le cipolle spogliarsi e rivestirsi, perché al mattino le temperature sono primaverili, nel pomeriggio estive e di sera non dico autunnali, ma insomma comunque insomma si riducono di molto. A proposito di condizioni meteo, e senza rubare il mestiere a Trebi Meteo, siamo di fronte alle porte anche ad un parziale cambio di scenario dopo un weekend veramente quasi estivo. Qualcuno avrà approfittato anche per le ultime spiaggiate. Con l'inizio della nuova settimana iniziano ad arrivare i primi segnali di un cambiamento della circolazione atmosferica con parziale cedimento dell'alta pressione. Insomma, è atteso un peggioramento, la maggiore nuvolosità e l'incremento di instabilità causerà anche l'arrivo di una perturbazione che sarà visibile soprattutto dalla metà di settimana in poi a livello locale, mentre a livello nazionale già da domani si dovrebbe far sentire. A livello locale è probabile il cambiamento tra giovedì e venerdì, quando sono attese piogge anche intense, quindi il cambiamento climatico ci sarà. Venerdì le correnti più fredde infatti che ne conseguono potrebbero invadere le nostre regioni favorendo un calo termico e temperature autunnali. Rasserena però sabato per un weekend più fresco, sì, ma con il sole.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
14: Radio Padova Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
16: Ci attende un avvio di settimana nel complesso variabile sulle regioni di nord-est, da segnalare della nuvolosità a carattere irregolare di passaggio alternata parziali schiarite con anche qualche piovasco sui settori montuosi. Contesto climatico che sarà mite con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Su Radio Padova, la disco italiana.
18: Da questo momento
17: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, con

0: Omaggio alla Bossa Nova da parte di Gaia con Bossa Nostra, canzone che chiude questa nostra puntata di oggi lunedì. Vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle 6.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno Brasile, Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, è finito il tempo del Partito dei Lavoratori, festeggia il leader nazionale liberale. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione francese Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. Emergono ancora dettagli dell'attentato sul volo Fly Dubai dalle indagini in Arabia Saudita, dove viene interrogato il copilota che ha aggredito il comandante. Secondo Channel 12 si fa strada l'ipotesi che il 29enne di passaporto omanita abbia agito da solo. Dopo essersi radicalizzato avrebbe pianificato per mesi l'intervento che doveva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Tutto su Radio Padova alle 9:04. Buongiorno, buon inizio di settimana. Spero tutto bene dalle vostre parti. Finalmente le temperature si sono abbassate. Questa mattina abbiamo avuto per la prima volta probabilmente la sensazione di una giornata autunnale, ma d'altronde insomma sarebbe anche ora dopo l'estate che abbiamo vissuto. La nostra musica, certo, i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra pochissimo, come ogni mattina a quest'ora, tornerà anche Venusia con l'oroscopo, ma adesso c'è NEC.

Clara e San Giovanni, le ragazze, ed è così che abbiamo cominciato un'altra ora insieme su Radio Padova. Benvenuti, adesso tre in fila. La prima è di Simonetta, si intitola Miss Oklahoma.

Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Padova alle 10.18. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, tra poco parleremo del sonnellino pomeridiano e di quanto può far bene. Intanto Achille Lauro e questa è La Città degli Angeli.

0: domenica 11 ottobre. Visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti con code tra Verona Est e Verona Sud. E poi ricordiamo che per incidente è chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano e si verificano code per traffico intenso tra Montebello e Verona Est. Sempre in direzione Milano, code in uscita allo svincolo di Soave in direzione Venezia per traffico. La 23 Palmanova Tarvisio per lavori chiuderà dalle ore 21 di oggi alle 5 di domani mattina tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, ricordiamo che a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

50.000. Nina Zilli a Radio Padova alle 10.31. Allora, chiudete gli occhi per 20 minuti nel primo pomeriggio dopo pranzo. Pigrizia, al contrario. Allora, dovete sapere che c'è la scienza che dimostra, e quando la scienza dimostra qualcosa io sono contento perché ho tutte le giustificazioni. La scienza dimostra che il sonnellino pomeridiano può essere una medicina naturale, a patto però di seguire una regola aurea, che è la brevità. Allora, il momento ideale per staccare la spina è tra le 13 e le 15, in corrispondenza del naturale calo di energia post pranzo, quando ci viene la biocco, insomma. La durata perfetta, attenzione, è tra i 10 e i 20 minuti. Questa formula offre benefici immediati perché ripristina la concentrazione, aumenta la creatività e riduce lo stress, abbassando persino la pressione arteriosa. Il trucco sta nel non superare i 30 minuti, e qui è un po' più complicato, perché se si dorme troppo a lungo si entra nella fase del sonno, quello profondo, e il risultato è al risveglio che, insomma, siamo un po' rimbambiti. In conclusione, sono banditi i lunghi letarghi sul divano, bisogna impostare la sveglia al massimo sui 20 minuti e il nostro cervello ci ringrazierà regalandoci un pomeriggio ad altissimo rendimento. Quindi, insomma, se uno dopo pranzo, magari in pausa pranzo, riesce anche a chiudere gli occhi per un quarto d'ora, 20 minuti, non sta perdendo tempo, non è un pigro, è una persona che ha capito come funziona il proprio corpo. Che bello, a me piace da morire il sonnellino pomeridiano, fantastico. La musica a Radio Padova, ora Cioffi e Noemi.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
9: Iperceramica.
10: La disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Sono mai Paola e Chiara su Radio Padova alle 10.56, tra poco le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: I wanna make it big and have some really big fun.
1: Radio Padova Country.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Dopo il KO col Belgio, la vittoria in Turchia e il pari in Francia, l'Italia di Roberto Mancini chiude stasera la prima fase di Nations League ancora contro la Turchia alle 20:45 a Bologna. La squadra di Montella è a quota zero, ma il CT avverte.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, quindi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: L'Italia Under 21 chiude a Pescara contro la Polonia le qualificazioni europee. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto. Un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i play-off. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma 108-70 su Tortona, Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati, stasera Cantù Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, Conegliano Cuneo 3-0 e vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara su Scandicci e Busto Arsizio, Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.

0: Dopo un periodo difficile dal punto di vista fisico è ritornato anche con una serie di concerti Luca Carboni a Radio Padova. Luca lo stesso alle 11:05. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila tre. La prima è la nuova di Biagio Antonacci con Saif, si intitola Spirituale.
1: Tre canzoni in fila.

Padova, stai ascoltando Ciao Cri. Manda un messaggio al 328 319 8000.

0: La chitarra spagnola di Samurai J, il flamenco Paranoia, anche questa è una delle canzoni che avete amato, che avete apprezzato durante tutta l'estate, ma ci accompagnerà ancora un po'. Un'altra invece super favorita, a mio parere, almeno a vedere dai vostri messaggi al 328 319 8000 qui a Radio Padova, è questa canzone di Cioffi che si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Errata corrige, amiche e amici. No, per carità, senza nulla togliere a Cioffi, alla sua Carmela, ma se devo dar retta al mio grande amico Christian, è questa la canzone dell'estate 2026, Saif insieme a Bresh, con questo pezzo, insomma, abbastanza, come dire, illuminante da un certo punto di vista. Adesso vi raccomando, restate con noi, perché a breve avremo una super chicca marchiata Radio Padova, ritmo italiano e datata 1979.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova, ritmo italiano.

te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

Sì, a Radio Padova Ritmo Italiano, in questa perla che ci ha regalato con gloria. E attenzione, perché insomma vi auguro sia stato liberatorio per voi in questo momento. Quando arrivano le chicche di Radio Padova bisognerebbe alzare il volume e gridare e cantare praticamente con tutto il fiato che uno ha in corpo. Invece ora, se mi permettete, vi voglio raccontare una cosa molto importante, perché ovviamente insomma chi più chi meno passa il tempo, ci teniamo a capire qual è il modo migliore per preservare il nostro corpo e far sì che invecchiamo bene. Insomma, hanno scoperto perché sollevare piccoli pesi aiuti le ossa molto più di una lunga camminata. Vabbè, insomma, poi ovviamente tipo, non so, persone tipo me, io ho un problema con lo sperone calcaneare, vabbè, ma questo è un altro paio di maniche. Comunque, il sollevamento di piccoli carichi, parliamo dei famosi pesetti di 500 grammi, mezzo chilo, eseguito con regolarità e progressione, aumenta la forza muscolare e la tensione meccanica esercitata sulle ossa, in particolare sulla colonna vertebrale, anche e polsi, che sono i distretti più a rischio di frattura. La ricerca ha dimostrato che questo tipo di stimolo può rallentare la perdita di densità minerale ossea e in alcuni casi contribuisce addirittura a un lieve incremento. Infine, l'allenamento con pesi o pesetti migliora l'equilibrio, la coordinazione e la stabilità posturale, riducendo il rischio di cadute, che rappresentano il principale fattore scatenante delle fratture da fragilità. Per chi desidera proteggere le ossa nel tempo, la combinazione quindi di camminata e lavoro con piccoli pesi, adattata dal medico o dal fisioterapista, è spesso più efficace della sola attività aerobica prolungata. Quindi ste lunghe camminate va bene, ma solo perché siete appassionati, ma le ossa sicuramente ringraziano se utilizziamo anche dei piccoli pesi. Basta, tutto qua, io vi ho passato questa cosa, poi fatene quello che volete. Ora invece arriva Chiara con Un giorno di sole.

Samuel dei Subsonica insieme ai Subsonica, ovviamente, canzone che ha già 26 anni, pazzesco, ma insomma, quando hai a che fare con degli artisti che sono avantissimo, beh, è chiaro che una canzone diventa una sorta di evergreen. Spero che siate d'accordo con me. Adesso invece arriva lui, Willie Peyote con Kodak.

0: Quando si dice la classe non è acqua, non c'è niente da fare. Willy Peyote continua a dimostrarci di avere veramente della stoffa. Questa è Kodak, la sua nuova canzone per questa passerella autunno-inverno 2026. Prepariamoci invece, perché sono già pronte per voi le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Le tre bellissime di oggi si concludono con Luca Carboni in Le Band, canzone del 2006. Il Ciao Cri si congeda da voi, vi auguro una buonissima giornata con Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso la nuova canzone di Achille Lauro, La Città degli Angeli, e tra poco

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Latte Bosche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!

0: Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, era sabato sera, certo manca del tempo al prossimo sabato sera e quindi cercate di essere profittevoli nel corso di questa settimana appena iniziata. Buon lunedì e buona settimana a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17 anche nell'odierna giornata, cominciando dalle tre canzoni in fila. La prima di Mace, Salmo e Colapesce.
1: Tre canzoni in fila.

Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, un buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello. 2026, l'anno dei 90 del grande Woody Allen, che torna, pensate, dietro alla macchina da presa. Oggi, proprio oggi, inizia a Madrid le riprese del suo 51esimo film e sarà, immaginate che cosa, una commedia di cui lui è assolutamente specializzato già dai primi momenti, no? Le prime peraltro dedicate a questa chiave comica incredibile, no? La farsa, e poi insomma la seconda produzione, le commedie, quelle romantiche, intellettuali, insomma, ha deciso di regalarci intrigo, romance e infedeltà, insomma, temi che ha sicuramente già trattato il genio, insomma, di Woody Allen, che torna proprio con il suo primo Chuck proprio oggi, questa volta la città

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Latte Bosche porte aperte. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Il traffico scorre regolarmente lungo tutti i percorsi di nostra competenza. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: per te.
1: Ligabue con Qualcosa per te, siete su Radio Padova alle 5:30 del pomeriggio, benvenuti. Allora preparatevi, siamo all'inizio della settimana, ma venerdì preparate delle uova, magari una bella gigantesca frittatona, perché sarà la giornata mondiale dell'uovo, il World Egg Day, capito? Che si celebra ogni anno il secondo venerdì di ottobre. È stata istituita a Vienna nel 96 dalla International Egg Commission, capito? E quest'anno, 9 ottobre, festeggia anche il 30° anniversario. E vi dirò di più, peraltro ha parlato anche il ministro Lollobrigida a Bologna, perché proprio a Bologna c'è la World Egg Organization, è nata lì l'unica organizzazione che rappresenta a livello globale l'industria delle uova, fondata nel 1964. Un alimento straordinario, lo sappiamo, insomma, riesce a nutrire veramente il mondo. Che cosa ha di buono? Cioè il valore nutrizionale eccezionale, le proteine nobili ad altissima qualità, combatte alla lotta per la malnutrizione, è ancora versatile, sostenibile. È vero, è la gallina, insomma, è lei che fa lo sforzo e noi mangiamo. E poi ricordiamo anche che questa World Egg Organization, insomma, ha delle fantastiche ricette originali da poter controllare, guardare, no? Magari segnare nel librone che abbiamo in cucina, e poi finalmente via sto falso mito legato al colesterolo, no? Perché una volta ci hanno terrorizzato che non si può mangiare le uova perché fa venire il colesterolo alto, invece non è così. Informatevi dal vostro nutrizionista. Continua la nostra musica, buon pomeriggio, adesso c'è Aranciata, vedi, siamo sempre lì con il cibo e il drink.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Cowboy DJ Axe, Ipi Yayo, però anche no, le 17:54 minuti, una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme a voi fino alle 20, questo è Sì Viaggiare, ma abbiamo ancora voglia di caldo, senti quando c'è l'estate ancora dei Bundabash ci viene voglia di

Da Ottica alle lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo, i PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, il 90° minuto. Aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa è Radio Padova.
7: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

una di quelle canzoni davvero iconiche dei Mattia Bazzar stasera, che sera tra le tante, dai tanti straordinari successi che hanno naturalmente forgiato in questi anni, tanti anni di carriera. Alle 18:05, buona serata da parte mia, buon lunedì. Com'è andato questo lunedì, questa partenza di quest'altra settimana? Devo dire caliente anche abbastanza, si sta ancora bene, è vero, si sta ancora bene. Questa è Radio, beh, non benissimo quanto ieri. Qualcuno dice, ma non è vero, non è così, perché noi ci lamentiamo sempre del tempo, vero, ma non della musica, di sicuro, anche perché la prossima è un successo nuovo di Cesare Cremonini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Paparazzi.

Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Vista Ottica le lenti, la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da Vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni, la montatura la paghi la metà negli Aliper di Avano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutti i nostri percorsi. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. È chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6 alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.
10: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

vite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Parame, lampone.
0: Radio Padova Italia.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.